una camionetta, con i baci e con gli abbracci mi travolge, mi schiaccia, è ridotto uno straccio, ma sente morire, e mi passa un coppo nasco, coppa all'occhio, un coppo ricchio, sono ridotto a seppellecchio, non ce la faccio proprio.

0: requiem materno. Rosetta, Rosetta, Rosetta, non mi sbrusoliamo, straccia la giacchetta. Tanto fermo questo musso, che mi sporco con russo. Se mi vale la mossa, fornisce ma sangue. Se ti sposo faccio guai. Tu stai pronto ogni momento. Tu già facci solamente, qualche amico mi ha aiutato. Altrimenti certamente me ne vado al camposanto. Sulla tomba di famiglia faccio scrivere così. C'è Nicola Scarzetta, che porta te va scavuta Rosetta, per la tua materna. Santa Barbara, Mater Dei, proteggi mum da questo flagellum, altrimenti mum questo momento dritto dritto mum ad poggiare alam, e io mi vado a stendere nella mia prescam fossas, e tu Rosetta se verrai sulla mia prescam fossas e dicerai, qui già c'è Nicola Scarzetta.
1: Ma che hai, sono arrivato.

parla. Sì, sapis, sì, vedis, dindo per mio che c'è. Cumbiatis, me dicis.

me ne parlava. L'altro giorno, ma che scorno, venga a casa e trova a te, spettinato, abbracciato insieme a noi.

si fesse. Si non fa, si non fa, si non fa, beh, te ne abuse, te ne abuse, te ne abuse, te ne abuse, caciccio, formaggio, non te ne auguraccio, nemmeno parlare.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

mamma parla, tu che dice? Che ha tu

di là, cuore in del vero.

tengo siendo nada.

Dal lunedì al venerdì alle 12 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

sta villa mi ricorda tanta cosa. Quando era piccirina, giovaneva, stu cuore che sunnava tanta rosa.

ricordi gioventù. Suonano prima amore, perché non

tornasse a villa o guardarmo sola, quest'albero so triste e già sfrunnato, però so sembra presto sti figliola, a me resto ricordi.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.